0: Ebbene, egli lo fate.
1: Se vuole ciò.
0: Ma sta ben, ne state.
1: Amor, dunque non ti io, vi darò il patto.

0: la signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciò ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Va

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Shenmue.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.